asana mado antimi ahwe na nimie no nimie nsa owo yantam di amrika di ahopopo di osuro ya wade ne safo abrɛ no asana mado di amrika yantam ni ahopopo ni osuro ya wade ne tumi brɛ no wasori wo ku ne mje mo ori kenyane hu wana semo ori kenyane hu wana yeye mo o kenyane hu wana ntuntru mo o kenyane hu wana meni.

Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Sonia, Son

mi sono preso sia il suo aceto, ho preso una figlia qui, ma mi sono preso che fa sa che viene con me, se mi viene con suo danno, che mi si è indebbiato, e ne è guenti, e mi ha messo in insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, e mi ha messo insieme, one echo cubana, wake up. And I never can't rush off Ghana, Zibia. And then to be a beer, it will be a home day. Yes, I say, we're going home by the to Wassi, the banner. If you have a dog, Sukana, ma'am, the poor officer Ghana and Kuba beer. I will say, Okuba, you are, Mr. Wa. Yes. There is a suffer of Kumchacha, and I can see a summer almost soon cover, she's a court woman, Nanam. So for me, near 2 months, no, no, in the other, in the brand of you, maybe. So, check out time now 25 before the hour, so come to the liberal and not one boy, and compose yourself. So, it would be a bit to baby, a bit to be a just how much if I'm recommend because you're going to be a baby, I'll be on a yana of your knee. If any cinema, not for young queen, my sister, my dog.